Mora mala. Tola. Palawa nyongo. Niña mangora. Patagoro. Hoodie. Kane.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto gli tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Fortunatissimo, per verità, avremo Figaro, bravo, bravissimo, avremo Figaro, bravo, bravissimo.